Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Dai, andiamo via.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grande onore di avere con me un punto di riferimento della fisarmonica, da ballo, ma non solo. A Ma cos'è questo palco, il grande Walter Losi. Oggi è un vero piacere perché non è solo un'intervista, ma è ritrovare un amico e un collega che non vedo da tanti anni e con cui ho condiviso i 10 anni di orchestra che ho fatto. Un grande fisarmonicista, uno dei più grandi qui in Italia, Ma cos'è questo palco? Do un grandissimo benvenuto a Walter Losi! Ciao Walter!
2: Ciao Bea. Ciao! Ciao carissima! È un piacere rivederti ed è un piacere essere intervistato da te a Radio Liscio. Anche questo è un piacere immenso.
1: Io sono dico pronto, sempre che mi sembra, vedendoci così con le immagini, perché per quelli che ci ascoltano solo, noi siamo anche in collegamento video, quindi ci vediamo io e Walter, a vedere le nostre immagini vicine una all'altra, mi sembra quando viaggiavamo in pullman, che ci sedevamo vicini davanti e iniziavamo delle chiacchierate lunghissime che duravano all'andata e al ritorno e anche il viaggio successivo.
2: Era un po' la nostra famiglia, tutto questo essere in orchestra, no? Diventa la tua famiglia, si chiacchiera, si racconta, no? A volte non ci si racconta niente perché se si vede tutti i giorni non sai più neanche cosa dire, però vabbè, comunque trovavamo sempre qualcosa da dire.
1: Verissimo, verissimo. Viaggi veramente lunghissimi e tra l'altro Walter era, magari tu non lo sai neanche, però tra noi colleghi c'era questa leggenda metropolitana che i racconti sì. Di Walter iniziavano in un viaggio in pullman e poi a puntate risalivi il giorno dopo e lui ti diceva: ti stavo dicendo, come se però era il giorno prima.
2: Sì, beh, certo. Sì, è vero, insomma. C'erano, sì, e forse a volte ero anche ripetitivo, no, in certe cose, e continuavo a raccontare le stesse cose. Questo è vero.
1: Però sempre interessanti perché comunque tu hai una grandissima esperienza. Se non vado errata, tu hai festeggiato da poco 50 anni di carriera sul palco.
2: Dunque, io adesso ho 66 anni e ho cominciato a suonare, a studiare, diciamo, lo strumento a 13 anni. A 15 anni ho iniziato le prime serate con le orchestre, no? E queste erano orchestre allora di semiprofessione, diciamo, no? Più una cosa fra amici. Però si andava a suonare, cominciavano a esserci le date, eccetera. Poi verso i 16 anni e mezzo, 17, sono entrato con un'orchestra già più di professione, anzi direi proprio più di professione, che era Fausto Prati, e ci sono stato fino ai 18. Dopodiché ai 18 anni ho avuto l'onore di entrare con una grande orchestra piacentina, forse la più grande, anzi la più grande, che era Franco Bagutti. E da lì ho fatto 18 anni sparati dentro un pullman, chiuso dentro un pullman, e non sono più uscito da quel pullman lì praticamente. E questo
1: adesso
2: è stato all'inizio, diciamo.
1: Ripercorriamo un pochino, poi ripercorreremo la tua lunga e grande carriera, però io volevo sapere come è arrivata la fisarmonica tra le braccia di Walter Losi. Sei stato tu che un giorno hai espresso questo desiderio? È stato l'input di un tuo parente, di un tuo familiare? Che ha detto: perché non studi fisarmonica?
2: Allora, scusa un attimo, adesso te lo spiego, ma tu sentirai un rumore sotto. Chi è il cagnolino?
1: È un cagnolino.
2: Che comincia a chiedermi se vuole andare giù, no, volessi uscire. È stata tranquilla fino adesso, adesso mi sente parlare, è così. Comunque, va bene. Ripartiamo. Allora, io ho iniziato a 13 anni, non sapevo cos'era la fisarmonica, non sapevo neanche cos'era la musica, nel senso che non avevo questa attrazione verso la musica. Finché un giorno sono andato a casa di un mio amico d'infanzia, per, come si fanno a quell'età lì, vai a trovare l'amico alle 2 del pomeriggio per andare sul campo sportivo. Entrando in casa sua, l'ho visto che aveva in mano questa fisarmonica. E incuriosito di questa cosa qua, gli ho chiesto, ma da quanto suoni che hai questo strumento? E lui mi ha detto, ho appena iniziato, sapeva già fare qualcosettina, vado a scuola di fisarmonica. Fino lì non è successo niente. Sul tavolo avevo una melodica, quelle che si usano alle scuole medie, no? Che si soffia e c'è una tastierina dove tu schiacci questa tastierina e escono le note, logicamente. E mi ha insegnato un pezzettino, no? Ma semplicissimo, una cosa semplicissima. Non so cosa mi è successo, ma è come se si fosse aperto qualcosa nella mia testa da ragazzotto, diciamo. Sono andato subito a casa e ho detto a mio padre, papà, voglio andare a scuola di fisarmonica. C'era rimasto perché diceva, questa fisarmonica è così di botto. Però sai, forse perché lo strumento ai nostri genitori piaceva, fondamentalmente forse piaceva, era una cosa particolare, no? La fisarmonica era ballo, era divertimento. E lui tranquillamente mi ha detto, va bene, se vuoi andare vai pure col tuo amico, sì, lo porto su papà, vado anch'io, va bene. È iniziata così.
1: Io abitavo molto poi in un paesino casuale, quindi
2: sì, proprio casuale al massimo. Ma la cosa poi divertente è che io abitavo in un paesino piccolo che si chiamava Rottofreno, che si chiama Rottofreno,
1: dove ho abitato e anch'io, tra l'altro.
2: Dove hai abitato anche tu, bravissima. E dopo un po' di tempo, sai, allora gli amici, no, quelli della stessa squadra, diciamo che dove ci trovavamo a giocare a pallone, ci trovavamo alla stazione a giocare, a divertirci, eccetera, no? Poi si sono messi a venire anche altre a scuola di fisarmonica, perché hanno detto, vanno loro, andiamo anche noi. E comunque poi è stata una cosa bella, divertente tutto, anche, ma poi la cosa è cominciata a diventare seria, perché io ho cominciato a essere abbastanza puntiglioso su quello che stavo studiando, e invece poi i ragazzi che hanno seguito questo hanno un po' tutti mollato, diciamo, hanno tutti smesso. L'unico che ha continuato, diciamo, sono stato io, e ne ho fatto il mio lavoro e la mia vita, ecco.
1: Come Highlander, ne rimarrà solo uno, e sei rimasto
2: ne
1: tu.
2: Rimarrà solo uno.

0: Walter, ascolta. Sì. Mi sono, nonostante noi ci conosciamo da una vita, dal 2001 circa, sì, mi sono un po' andata a informare sul web leggendo altre interviste che hai fatto e ho letto una cosa che mi ha stupito e che non sapevo. Tu volevi fare il calciatore? È vero?
1: Sì, sì, io giocavo a pallone, ero anche molto portato a giocare a pallone. Avevo una bella velocità di corsa, eccetera. Avevo fatto anche un provino a Piacenza, allo stadio di Piacenza. E questo è vero. Però dopo è prevalsa la musica e non c'è niente da fare. Anche il pallone se n'è andato.
0: Con quale?
1: Anche perché poi su un pullman non potevamo giocare a pallone. Mi sarebbe piaciuto, ma non c'era niente da fare.
0: No, però a volte è capitato, io lo ricordo, che ci fosse un pallone trovato in qualche pista da ballo e che si ne approfittasse per fare una partitina.
1: Quando prima di stare a casa da Bagutti, l'estate noi finito di suonare, che era anche l'età, perché io sono stato con Franco fino a 36 anni, perciò finito di suonare d'estate, se c'era un fazzoletto di campo con l'erba, giocavamo alla fine serata, caricavamo il pullman e poi giocavamo il pallone. Era proprio, ci piaceva da matti questo.
0: Pensa
1: sì,
0: che si trovavano, adesso non lo so, le energie dopo un viaggio, dopo aver montato, certo, dopo aver suonato e giocare a pallone. Ma con quelle che maglia ti saresti visto? Con quella del Piacenza?
1: Eh beh, penso di sì. Penso sicuramente sì, mi sarei visto lì, ecco. Che allora il Piacenza era una squadra che era anche andata in Serie A, tra l'altro. Perciò
0: sì?
1: Non so se quell'anno lì che ho fatto il provino io era in Serie B o dove era. Questo non me lo ricordo. Però è stata anche in Serie A comunque.
0: Una domanda che volevo farti, perché noi vediamo sempre i musicisti sul palco, però noi sì, ci esibiamo nelle sale da ballo. Dimmi. Ma tu sai ballare?
1: Sì. No. sono una frana in quel senso lì. C'è la mia compagna Elena che ogni quando andiamo a trovare qualche orchestra mi fa ballare, mi vergogno a passare davanti all'orchestra, che vedono che sono come un palo, no?
0: No, no, ma io voglio vedere ballare adesso, dai!
1: Adesso qui è impossibile, non ho la partner adesso, però ce l'ho, femminile ce l'ho, ma è questa, guarda, non so se la vedi, te la presento.
0: Oddio, la come vedi? Si chiama questo amore?
1: Questo si chiama Luna.
0: Ciao Luna!
1: È la mia spacca, io la chiamo spacca.
0: Per gli amici che ci stanno solo ascoltando, è il cagnolino che è entrato nell'inquadratura,
1: sì,
0: e voi lo sentite
1: è
0: comunque,
1: la cagnolina
0: che cerca di attirare le attenzioni
1: a chiamarmi
0: di Walter.
1: Sì.
0: La vita del musicista, poi parleremo ovviamente anche di musica, perché in fondo siamo qui per quello, però anche per ricordare, scambiarci degli aneddoti. Io ricordo che Walter è, oltre a un uomo estremamente umile alla mano, come state ascoltando e vedendo anche voi, lo ricordo come un salutista, perché lui, la nostra vita è sempre un po' sregolata, diciamo così, ma Walter è una persona che cerca veramente di tenere una dieta, una routine. Io ti ricordo così, molto molto ligio, molto preciso.
1: Non ho mai strafatto, non bevo, non fumo, cioè, allora ho fumato fino ai 25-26 anni e poi ho smesso, basta, ho detto no, mi sto facendo del male inutilmente, mi sa, e allora ho smesso, difatti sono già più di 40 anni che ho smesso e di questo sono molto contento. Bere non ho mai bevuto e sto bene, ecco. L'unica cosa che mi ha dato, insomma, che questa è una ripercussione del mio strumento, è un po' la schiena, perché comunque uno strumento pesa quasi 14 kg e con tutti gli anni che l'ho tenuto in spalla, in piedi, nelle serate, insomma, questo mi ha un po' segnato, questo sicuramente mi ha segnato. Però
0: una
1: per
0: cosa
1: il resto
0: che fa
1: mi sono
0: parte
1: sempre curato bene.
0: Esatto, tant'è che a un certo punto, durante gli anni dell'orchestra Gigi Chiappin, ma verso la fine,
1: sì,
0: abbiamo pensato, sì, visto che eravamo stufi di mangiare panini, di comprarci un microonde, non so se ti ricordi,
1: Walter. È vero, altro che. È stata un'idea eccezionale quella lì, perché comunque ci potevamo scaldare le cose, cioè, era diventato una cosa più bella anche, no? Poi ci si trova tutti nel camerino, non uno da una parte, uno dall'altra, un panino, no, si trova tutti lì e ognuno si faceva scaldare le sue cose, e era molto bello, sì.
0: Io ho un ricordo, perché appunto avendo questa opportunità, voi dovete sapere che d'estate si mangia nelle feste di piazza, ma d'inverno appunto nei camerini dei locali ho il panino, l'insalata di riso, e la dieta è molto povera, la dieta dell'orchestrale, e quindi noi avevamo questo microonde e potevamo portarci anche alcune cose da scaldare, spesso era minestrone o pesce. E io ricordo una sera in cui Walter, eravamo in un locale a Torino che esiste ancora, aveva scaldato, non mi ricordo se era pesce o minestrone, e si era sparso il profumo per tutto il locale, tanto che il gestore era venuto a lamentarsi.
1: Dici che ero io o qualcun altro, non lo so, non mi ricordo.
0: Io questo ricordo divertentissimo di questa cosa.
1: Ma sai, a volte a scaldare certe cose era un po' così, insomma, era d'altronde, non c'era niente da fare, insomma. Questo succede anche a casa, quando cucini certe cose, se non apri, caro mio.
0: Però è stato divertente, vero, perché le persone entravano nel locale, iniziavano ad entrare ma cos'è questo profumo?
1: Sì, sì, certo, certo. Ma sono in un locale o in un ristorante, forse l'ho sbagliato.
0: È un'idea, però. Cambiando argomento, sì, sì, io ho visto dalle tue foto recenti, sì, perché come dicevo noi non ci vediamo da parecchi anni, una decina d'anni circa, sì, ho visto che è comparso sulle tue mani un nuovo tatuaggio. Parlami un po' di questa cosa, faccelo vedere se riesci a farlo entrare nell'inquadratura.
1: Ma ho fatto, allora, per, un giorno ho deciso di farmi il tatuaggio di Charlie Chaplin, no? Perché mi piace tantissimo questo attore qui. È straordinario, mi piace tantissimo. Allora ho fatto il tatuaggio, dice, ma io non so se riuscite a vederlo in che punto, ecco, più o meno. Questo è stato il primo tatuaggio che ho fatto, perché poi comincia una malattia, fai il primo, poi puoi fare anche il secondo. E poi, ho fatto praticamente sulle mani, non so se riuscite, ecco, ho fatto Mini e Topolino, e c'è una nota musicale in forma di cuore. Questo è stato il braccio destro, diciamo, questo. Sul braccio sinistro invece sul braccio sinistro ho fatto una farfalla, poi ho fatto Snoopy con Charlie Brown, poi ho fatto la Pantera Rosa, non so se è un po' difficile farlo da vedere,
0: ti devi spogliare adesso.
1: Ho fatto questo che tanti non riescono a capire cos'è, in realtà è la linea, quella della pubblicità di Bialetti, non so se la ricordi.
0: Ah, dell'Agostina era? Sì.
1: Dell'Agostina, bravissimo. E poi ho fatto qui, eccolo qui, il contrario, Gatto Silvestro.
0: Tutti i fumetti.
1: Adesso mi manca l'ultimo, che ci tengo da matti a farlo, perché lo voglio fare. Il coyote, quello lì, quello non me lo togli nessuno perché è troppo simpatico. Non ho tatuaggi che ho, tipo teschi o cose del genere, che vanno anche di moda anche quelli lì. No, no, io ho tatuaggi di personaggi dei fumetti, ecco, diciamo.
0: Ma io avevo visto anche delle ali sulle mani, mi sbagliavo?
1: Questa farfalla.
0: Ah, ok. Vedendo, perché ho visto dei video in cui tu suonavi e vedevo delle ali, sì, quindi era la farfalla, ok.
1: Era la farfalla che vedevi, e l'altra mano invece che vedevi, la destra, che era più visibile, diciamo, c'è appunto Minnie e Topolino, no? Ci sono tutti e due i personaggi della Walt Disney, più una nota musicale, al posto di essere un cerchietto nero, in realtà è un cuoricino che sta per il valore della nota, ecco, tutto lì.
0: Giustamente la farfalla sulle mani, perché le mani di Walter Losi volano quando lui suona, quindi la farfalla si anima.
1: Non lo fa, non l'ho fatto per quello, mi piaceva la farfalla tutto dentro.

0: Walter, ascolta.
1: Dimmi.
0: Noi, ma soprattutto tu, che hai iniziato molto prima di me, hai girato tantissimi locali. Ce n'è uno storico che magari non è neanche più in attività, che ti è rimasto nel cuore, dove andavi particolarmente volentieri?
1: Ma sai, i locali che, che mi sono rimasti nel cuore sono tanti, perché comunque, specialmente più nella gioventù, ti entrano dentro, perché magari, e questi erano locali piacentini, uno era il Lido Po di Piacenza, l'altro era l'Hollywood a Bigolzone, che tu non hai mai fatto, anche
0: no,
1: perché non
0: no.
1: esiste più, non esiste più. Questi erano due locali piacentini dove, insomma, diciamo, ho fatto tante serate da ragazzo giovane e con tante soddisfazioni, ecco, allora era uno spettacolo tutto, insomma. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché insomma tu ne hai fatti tanti di locali. Tu hai avuto ancora la fortuna, nonostante sei più giovane di me, di comunque poterne fare tanti che adesso non ci, tu sai benissimo che adesso non ci sono proprio più, no? Perciò hai avuto questa fortuna di poterli fare, ecco, e di poter raccontare. Io l'ho fatto anch'io quel locale lì. E questi comunque, questi due, diciamo, sono quelli piacentini più che mi hanno preso più il cuore dai tempi, che con Baguti ci eravamo anche spesso. Un locale invece dove a 18 anni, mi ricordo ancora adesso, allora si usava fare l'attrazione in pista, come poi è andata ancora avanti per tanti anni. C'era il momento della serata che scendevano i solisti o i cantanti a fare questo quarto d'ora, diciamo, di spettacolo, più che da ballo d'ascolto, cioè la gente si sedeva, tu facevi o cantavi o c'era quella parte suonata. È un posto dove mi ha colpito molto, che me lo ricordo ancora adesso, che quando sono andato in pista, diciamo, non ero tranquillissimo, anche perché avevo 18 anni, figuriamoci un po', era la Cadelliscio di Casadei, no? Lì è stata un'emozione molto forte che me la ricordo ancora adesso, questo sì. Comunque, adesso che, dimmi, no, stavo dicendo, adesso che vedo tanti locali che non ci sono più, devo essere sincero, quando faccio le mie camminate, che con la testa torno indietro, mi piace molto tornare indietro con la testa e a ricordarmi quei momenti, quei profumi, perché era diverso da adesso, c'erano tante cose diverse e nell'aria erano, non,

0: a conoscenza persone, è indescrivibile.
1: No, è vero. Io per esempio queste cose qua le ho viste su YouTube. Se uno va su YouTube e fa locali dismessi o locali abbandonati, è una cosa incredibile, ma locali enormi, solo nel Piacentino andando verso Alessandria, quanti ce n'erano che tu poi qualcuno non hai mai visto, ma c'erano dei locali spettacolari, enormi, che sono stati abbandonati o buttati giù, certi proprio abbandonati, quella è la cosa più triste.
0: Parliamo di qualcosa di positivo, così ci risolleviamo l'animo, qualcosa che ti fa battere sicuramente il cuore. Non sono le donne, sì. Ma sono le tue fisarmoniche. Sì. Tu hai più fisarmoniche. Sì. Io ricordo che ogni tanto ne arrivava una, la più all'epoca, la più utilizzata era la blu, che io mi ricordo. Hai una preferita tra queste fisarmoniche che hai?
1: Ma no, io ne ho solo due fisarmoniche, in realtà. Io ho questa blu, che è una Stocco di Stradella, e ho una fisarmonica di Castelfidardo. Solo queste due qua, però quella a cui tengo in particolare, quella che sto suonando ancora, che ha 41 anni questo strumento qui, è la blu. Quando la metto è come se ci fondiamo insieme, cioè è perfetta, non lo so, io la trovo perfetta, logicamente, no? La tastiera è quella, è un po' rumorosa adesso perché a furia di suonarsi sopra, però la tengo così perché mi piace così, è quella lì, insomma, quella che tengo di più in assoluto è questa.
0: Senti, una cosa sola.
1: È più uno sì, praticamente sì. Ci tengo in un modo incredibile, veramente. L'altra,
0: ascolta,
1: invece che la uso un po' meno, l'altra è più da studio, ecco, diciamo, per certe cose, diciamola così.
0: Ma è quella in legno?
1: Da studio di registrazione? No, non ce l'ho più quella in legno, non ce l'ho più. È un'altra questa, che ho preso. Sono un paio di anni, l'ho cambiata con una fisarmonica di Castelfidardo, che è una Piginni, per farti capire, è un grande strumento, insomma, è una doppio cassotto, ecco, tutto lì.
0: Abbiamo parlato del passato, ma adesso io mi voglio catapultare nel presente e vorrei che tu mi raccontassi un po', anche se non fai più parte da un po' di tempo di un'orchestra, la tua produzione discografica sta continuando e so che hai appena terminato un nuovo disco, quindi vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questo nuovo lavoro.
1: Ma allora, da quando ho smesso di suonare in orchestre ho già fatto 3 dischi in circa questi 7-8 anni e ti faccio vedere, non so se allora questo, diciamo, il terz'ultimo, no? Si chiama Varieté. Varieté perché? Perché qui raccoglie solo brani d'ascolto, brani un po' più virtuosi, brani con dei tempi un po' più veloci. È un disco che ho fatto per mia soddisfazione, diciamo, non per il ballerino, ecco, più per gli appassionati di fisarmonica. Dopodiché ne ho fatto un altro che adesso non ho qui, ma poi ho fatto questo, che si chiama, questo 3 anni fa circa, che si chiama Balla Reina, è un doppio, che vuol dire Balla Regina, è un doppio dove ci sono anche qui 14 pezzi famosi, tutti elaborati, più la parte tutta da ballo, per quello che succede adesso nelle sale da ballo, dove ci sono cumbie, reggaeton, mambo, cha-cha, bachata, eccetera. C'è anche il liscio, logicamente, un giretto di liscio c'è. Questo
0: ci
1: invece
0: vuole.
1: È l'ultimo. Questo è l'ultimo che si chiama Rondò, è un disco che sono molto contento della realizzazione di questo lavoro, perché è venuto bene con una bella soddisfazione, nonostante sia il mio 39esimo CD.
0: E non sei ancora stanco?
1: E non sono ancora stanco, sono più stanchi gli editori, secondo me, di me. L'ho voluto fare ancora fisico, perché adesso si può fare anche in digitale, cioè senza averlo più fisico, il materiale come questo, ecco, no? L'ho voluto fare così perché praticamente sono 40 anni esatti che è uscito il mio primo disco, perciò ho voluto proprio farlo ancora fisico, perché è uscito in un modo particolare, perché sono appunto 40 anni che ho sito il mio

0: ami circondarti di collaboratori di un livello decisamente sì. alto, vuoi parlarcene?
1: Ma guarda, io da ragazzo eravamo una compagnia di amici che suonavamo, c'era allora Sandro Bertozzi, Paolo Barbieri che ha suonato con me un paio d'anni con Franco, tra l'altro grande sassofonista, grande musicista, perché poi da noi è andato in Rai a lavorare in Rai, nell'orchestra della Rai, un grande arrangiatore con cui io ho sempre collaborato e mi ha sempre fatto tutti gli arrangiamenti immaginabili dei miei dischi, che sono suoi, che sono eccezionali. Dopo anche Sandro Bertozzi, altro grande sassofonista con cui ho collaborato tanto, e lui, avendo lo studio di registrazione, era anche quello che mi seguiva in tanti dischi che ho fatto a livello di registrazione, ma non solo, anche a livello compositivo di brani. Poi Luciano Cortellini, Lorenzo Poli, tutti i grandi musicisti piacentini con cui io ho sempre collaborato da 40 anni venendo al giorno d'oggi. Poi ci sono altri come Maurizio Russo anche, potrei dire, dunque li ho detti quasi tutti, poi qualcuno, il pezzo che ti scrive una persona magari ti fa solo quello in tanti anni, ecco, diciamo i più importanti sono questi qua, ecco.
0: C'è un brano, tu ovviamente ma è scontato dirlo, sei un fisarmonicista ma sei anche un compositore, c'è un brano a cui sei particolarmente legato?
1: Ma quando scrivi dei brani sei sempre soddisfatto un po' di tutti, non sei, perché poi quando scrivi un brano non è che lo scrivi e ti viene subito tutto, no? Cioè butti giù delle cose, butti giù un'idea, ma poi quello che conta è la gomma, cioè cominci a cancellare qui, modificare là. E perciò tutti un po' i brani che ho scritto io sono abbastanza contento. Forse uno che mi è rimasto più nel cuore che ho fatto si chiama Per Amore, che è un valzer lento a cui ci tenevo tanto e l'ho realizzato tenendolo nel cassetto 4-5 anni e dopo l'ho inciso dando il titolo anche al disco Per Amore. Questo è uno dei brani che mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, in collaborazione c'è Il Circo con Russo, c'è America, ci sono pezzi che invece li porto ancora adesso in quando faccio qualche serata d'ascolto, certi pezzi aumentandoli di velocità e creandogli qualche variazione sopra li uso anche d'ascolto, non da ballo.
0: Invece diciamo che in 50 anni di viaggi e di palchi potresti raccontare ore e ore e ore di aneddoti, ma c'è una cosa particolarmente assurda o divertente che ti è capitata durante la tua carriera?
1: Ma ne sono capitate tante, non so, uno che mi aveva colpito molto era questo palco, che noi dovevamo montare tutto su questo palco, perché questo palco girava.
0: Cioè, no!
1: Praticamente, cioè, girava su se stesso a una velocità minima, no? Però girava e tu suonavi in tutti i punti, praticamente i ballerini erano a cerchio, cioè era come una pista da corsa. Immaginate una pista che si corrono i 400 metri, tu sei in mezzo, no? E questo palco che gira, no? e vedi tutto il posto, tutto il locale, non c'è tutto, o la festa, in questo caso è una festa.
0: No, ma anche se girava piano,
1: mi ha colpito di più.
0: Non vi girava la testa dopo un
1: sì.
0: po' di ore?
1: No, girava molto piano, eccetera. Poi l'ultimo momento, non mi ricordo più se era gli ultimi 20 minuti, si fermava in un punto ben preciso, che era il punto d'inizio, diciamo, si fermava lì, gli ultimi 20 minuti stava fermo. Questa è una delle cose che mi sono capitate più strane, però poi ce ne sono altri, non so, suonare su dei carri, o il palco era un carro, capitava di tutto. Poi d'estate non sai mai cosa poteva capitare.
0: Io e Walter abbiamo condiviso un viaggio assurdo, lunghissimo, in cui alla fine non abbiamo trovato il locale in cui dovevamo andare a suonare, non esisteva. E siamo andati da Piacenza a Latina.
1: Ah beh, quella volta lì, quella è... ogni tanto se la raccontiamo, ma non ci troviamo ancora al filo, non riusciamo a capire come mai non esisteva. Stavano provando a crearlo, la verità, però era una cosa assurda, è meglio non raccontarla, perché questa è la più assurda che è capitata nella mia vita, veramente.
0: Partiti da Piacenza con 6 automobili e 3 camion per andare
1: camion,
0: a suonare in un posto che non esisteva.
1: Che dici, cos'è questo? Che non esisteva, bravissimo.
0: La domanda sarebbe così: quando siamo arrivati abbiamo esclamato proprio il titolo di questa trasmissione, che è: ma cos'è questo palco?
1: Sì, praticamente. è vero. C'è stato del silenzio, dopodiché tutti a casa. Va bene. Abbiamo fatto Piacenza Latina. Niente. E basta, siamo tornati a casa.
0: Infatti, adesso io non ti sto vedendo, penso che ci sia un piccolo problema di linea. Ti sento, ma non ti vedo.
1: Sì, no, adesso io. No, io ti vedo benissimo invece.
0: E io non ti vedo più. Sento la tua voce, però quindi possiamo continuare a chiacchierare anche se vedo nero, però sento la tua voce, quindi possiamo ancora andare avanti qualche minuto. E volevo chiederti, visto che il mondo della musica da ballo è cambiato molto, per non dire, per usare un eufemismo, negli ultimi anni, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che si affaccia a questo mondo e inizia oggi?
1: È una domanda molto difficile, questa è una delle domande che ne parlo con dei colleghi, con degli amici, con dei ragazzi giovani che lo stanno facendo adesso, e vi racconto com'era però quando io avevo la loro età. E lì si accorgono che c'è una bella differenza. Restiamo solo così, non voglio andare a infilarmi in questo gorgo, perché è un po' triste, diciamo, via. Però io dico sempre: se avete la passione di suonare, fatelo e mettetecela tutta e andate avanti, studiate, non imparate solo quelle 4 cose e poi andate a suonare con questo piccolo bagaglio, ma studiate, dateci dentro, perché comunque vi può portare non solo magari lo studio a suonare con un'orchestra, ma anche a magari fare qualcos'altro che vi può più gratificare, diciamo, ecco.
0: Tu ti emozioni ancora quando sali su un palco?
1: Sì, me la faccio sotto, perché mi emoziono, No, nel senso, allora, perché c'è una differenza. Io ho suonato davanti anche a 1000 persone, forse anche a 2000, nel ballo, feste enormi, no? Ma suonare davanti a della gente che ti ascolta e basta è molto diverso, è molto molto diverso. E vedo quando faccio queste manifestazioni che mi invitano a suonare quella mezz'ora, quei 40 minuti, non è semplicissimo, non è semplice, perché tu sei lì da solo. No? E questo mi poi vabbè, ci sono certi che non gliene frega niente, anzi sono io invece no, mi prende molto questa cosa qui.
0: Perché quando le persone ballano, sei con l'orchestra, hai comunque il supporto dei tuoi colleghi, le persone ballano, quindi ti ascoltano,
1: certo,
0: ma magari
1: è diverso. Tu non le vedi quelle che ti ascoltano, no? Vedi quelle che ballano e così, allora non ti dà fastidio questo. Invece quando suoni che la gente sia lì che ti guarda, è diverso.
0: Prima di salutarti, volevo chiederti: hai ancora un sogno da realizzare, qualcosa a cui tieni, che dici: cavoli, però dopo 50 anni io ho ancora questa cosa che non ho fatto e farò?
1: Guarda, nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare quello, i miei sogni nei cassetti sono sempre realizzati, non solo per merito mio, ma per merito anche, parlando nella musica, anche di questi colleghi che hanno collaborato con me e che mi hanno aiutato a fare sì che questi sogni si realizzassero. Io ho fatto un po' tutto, ho fatto brani d'ascolto, brani che mi sono divertito, brani che di soddisfazione, ho fatto tutto. Credo che mi resta soltanto un sogno è di poter andare ancora avanti e magari fra 3 anni fare un altro disco. Ecco, questo sì, perché è un po' la mia direzione, questa è la mia vita, insomma, questa qui.
0: È un sogno realizzabilissimo.
1: Sì, sì, solo che i tempi stanno un po' cambiando e questo, devo essere sincero, parlando del genere tradizione, del genere, si sta un po'... c'è qualcosa che non mi quadra molto, non voglio entrare comunque nel dettaglio,
0: no,
1: ecco, diciamo.
0: Nemmeno io, ma ti dico solo che ho fatto, appunto, è una settimana in cui ho cantato quasi tutte le sere e non tutte le sere torno a casa... come mi capitava, col cuore pieno di gioia, ma a volte torno col cuore pieno di domande.
1: Sì,
0: spero che questa tendenza si inverta, ed è anche un po' la missione di Radio Liscio questa, cioè di portare la nostra tradizione, non solo come una cosa folk, una cosa a volte anche un po' borderline, no? Un po' volgarotta, un po', ma proprio la tradizione della musica da ballo, quella bella, quella vera che ha fatto la nostra storia.
1: Certo, bravissimo, bravissimo. Ma per esempio io sono un appassionato anche di dischi dei tempi, degli anni 70, le grandi orchestre di allora erano tutti nomi di musicisti, non di cantanti, ma di musicisti, di fisarmonicisti, sassofonisti, e questo era un po' diverso anche per quello, ma allora un disco, ti faccio esempio un disco, che il mio idolo allora era gli Arco Gianferrari, un'orchestra di Reggio Emilia, era un fisarmonicista incredibile come compositore anche, non solo come suonatore. E guardando i suoi dischi, che io li ho tutti, quasi tutti, guardi dietro e sono 6 valzer, 7 valzer ci sono dentro in un disco, cioè cosa che adesso non potresti fare neanche per scherzo, ecco. Però al di là di quello, anch'io ho seguito un po' quell'onda lì, perché il disco della fisarmonica cos'era? 3 valzer, 3 mazurche, 3 polche, 3 tanghi. Questo era dai quando ho iniziato a fare il mio primo disco, che ha 25 anni, e venendo avanti era questa la cosa della fisarmonica. Poi logicamente hanno cominciato a cambiare i ritmi e lì hanno cominciato un po' a sgretolarsi questa cosa qui, diciamo, tutto lì.

0: concludiamo questa intervista con questo augurio per la nostra musica da ballo. E io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme averti qui a Ma Cosa Questo Palco. E ti lascio lo spazio per salutare.
1: Ma intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio in particolar modo per l'invito che mi hai fatto, ringrazio la radio dell'invito che mi ha fatto e grazie di cuore veramente. E poi mi ha fatto piacere anche vederti, perché era tanto che non ci vedevamo. Qualche telefonata ce la siamo fatta ogni tanto,
0: assolutamente.
1: Ci raccontavamo un po' di cose, che è questa la cosa bella di quando si, nonostante magari non ci si sente anche per un anno, però quando ci si sente è bello, perché ci si racconta tante cose e chi vive un po' di nostalgia è la cosa più bella, insomma, no?
0: Quando si hanno condiviso tante esperienze, è bello, molto bello,
1: sì,
0: piacevole.
1: Certo.
0: Ringrazio tantissimo, ti mando un grosso bacione e ti saluto, anche se non ti vedo, ti sento e ti mando un bacio grandissimo. Ciao Walter, ciao.
1: Ciao, ciao Bea, ciao.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Ed inizia anche oggi la nostra ora con i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre nel mondo del liscio, della musica da ballo e della canzone popolare. Apriamo con Ruggero Scandiuzzi con i primi due brani in scaletta oggi, Ragazzi di ieri e Notte senza cuore.

0: era Notte senza cuore di Ruggero Scandiuzzi. Arrivano i Philadelphia con due brani tratti da una nostra serata ripresa in diretta, quindi live, Baciata ghiacciata e Sbatti la testa, amore mio.
1: Vai col movimento sensuale, Tiziana! Balla sul cubo, va bene lo stesso.

0: A voi ragazzi, grazie!
1: Sbatti la testa amore mio, era un live dall'orchestra I Philadelphia. Arriva Ketty e l'orchestra Piva con Vecchio e Non sono

Nobildonna era l'orchestra, grande evento, rimaniamo in Romagna, rimaniamo in quegli anni, con Raul Casadei e la sua orchestra. Che telenovela è? E a seguire Fiorella.

Simpatici italiani, siamo giunti anche oggi al termine della nostra ora insieme con i più grandi successi del passato della musica da ballo. Arriva Walter Losi con Vele al vento a chiudere, come ogni giorno, con un pezzo strumentale il nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Solitario.

era l'orchestra Castellina Pasi. Adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi: Amore amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I simpatici italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri coccole e Dolce veleno.

era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
3: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
4: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
3: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
5: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
3: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang. Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
6: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
3: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella, Juve Stabia e Arezzo Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina a MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio, poker considerando il quarto posto di Ogura con la Trekhouse. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia-Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bene brava gente, buon venerdì 9 ottobre 2026. È uscito il sole qua, ma ieri sera ha fatto non danni, ma mi ha preoccupato per stamattina perché erano saltante due delle più importanti connessioni con internet che ho qui a casa, e difatti ho avvertito alle 11 ieri sera al cinghia, gliel'ho detto: qui internet è sparito. E lui stamattina mi ha scritto: vedi che mi mandi messaggi la sera e mi fai salire l'ansia per niente? Meno male che l'ho letto stamattina il messaggio. Quindi se l'hai letto stamattina non ti è venuta l'ansia ieri sera. No, perché poi mi ha mandato: tornato internet, sì, tornato internet, siamo collegati quindi col mondo con Canzoni Senza Frontiere. 11:04 oggi, ribadisco, è venerdì 9 ottobre 2026, è il 282esimo giorno dell'anno, ne mancano 83 alla fine dell'anno ed è San Dionigi. Io un Dionigi ce l'avevo come parente, era il figlio di un fratello di mio nonno, quindi era un cugino di secondo o terzo grado, ed era, si chiamava Dionigi Castelli. Allora, giornata mondiale della posta a livello mondiale. Pensate che la posta è stata inventata in Svizzera, a Berna, nel 1874. C'erano già dei sistemi per scambiarsi delle missive, le chiamavano all'epoca, delle lettere, dei messaggi, però venivano fatti da persone che o andavano a cavallo o andavano con le carrozze, con il baule, con dei dentro la posta che si veniva spostata da una città all'altra. Ma la posta ufficiale nacque a Berna nel 1874, quindi un'istituzione, un sistema che si occupava unicamente di quello di trasmettere, portare, far arrivare le lettere in tutte le parti del mondo, perché dopo la Svizzera l'hanno presa, poi si sono inventati i francobolli, perché così con il francobollo si ripagavano il costo del trasporto della letterina di Babbo Natale. Va bene, siamo al primo, ci sono un sacco di notizie oggi, io però sono, non dico in ansia, ma in preoccupazione, perché mi devo preparare, che finita la trasmissione ho un dentista per una bella pulizia dei denti, perché domani sera devo presentare la finale della il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 a Luino, domani sera al Teatro Dario Fo e Franca Rame. Allora, siamo al primo brano di oggi, la bella e brava Elena Cammarone con Le Donne Italiane. E intanto stanno già arrivando da mo. Il primo messaggio l'avete mandato alle 10:16.

Era la Elena Cammarone con Le donne italiane, sono le più belle, quando il lato mediterraneo, diciamo che tutte le donne mediterranee, anche le greche, ci sono delle, poi ci sono delle bellissime tunisine che ho conosciuto, le francesi, le spagnole. La donna mediterranea ha un suo fascino, che ha una sua qualità, una sua caratteristica, ha delle sue forme, ha un suo modo di essere. Allora, intanto già arrivano i messaggi. Il primo mi è arrivato alle 10:16, quindi tre quarti d'ora prima che cominciasse la trasmissione. Ciao Ettore, sono Ernesto di Brenta. Mi puoi far ascoltare Volare di Mimmo Modugno? Volare è Nel blu dipinto di blu, il titolo. Grazie, sono un coetaneo. Ciao, ti vedo tutti i giorni. Mi si è abbassata la sedia. Eccola qua. Perché ti abbassi sedia? Adesso mi sento meglio. Non è che sono andato. C'è aria in testa, perché il mio regista, il Cinghia, vuole sapere se ho aria in testa. L'aria in testa è quella che c'è un pochino di differenza con la parte più alta dell'inquadratura. Allora, ciao, mi chiamo Nunzia di Torino, ascolto sempre il vostro programma, mi piacerebbe ascoltare la canzone O Sole Mio, grazie. Il nostro programmatore sta prendendo nota e vedrai che succederà la prossima settimana. Ciao Marco, ciao Ettore, sono Paolo di Genova, mi piacerebbe ascoltare Vita Mia di Tony Del Monaco, per tutti voi anche il Supremo ed Elisabetta di Roma, non è Elisabetta, è Isabella che ti saluta, Paolo, e difatti è lei che mi scrive il messaggio subito dopo. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma. Ieri ho letto il messaggio di Tonino della Sgurgola, Frosinone, Roma. Anch'io ho abitato lì, magari ci conosciamo, lo saluto, ho tutti i miei parenti lì e casa alla Fontana Caviglia. Grazie Ettore, ciao. E se sta ascoltando Tonino dalla Sgurgola, Frosinone, francamente Frosinone la conosco, la Sgurgola o la Fontana Caviglia no. Sono un vagabondo, primo vintage di oggi. Julio Iglesias, questo ragazzo del 43, quindi anche lui quest'anno ha fatto 83 anni, nel 1982 in Italia confermava la sua famosità con Sono un vagabondo. Julio, adelante Julio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E poi arrivano le notizie che ti rattristano. La vita, soprattutto nella radio, è sempre così piacevole, si cerca di comunicare attraverso la musica, che aiuta molto, si tiene la gente, si tolgono dei pensieri la gente, ma questa è una notizia che a me rattrista moltissimo. È morto Federico l'olandese volante, Frederik van Stageren, che io me lo ricordo, la sua carriera in Italia è cominciata a Radio Monte Carlo, e io mi ricordo il giorno in cui arrivò a Radio Monte Carlo, perché venne ad ascoltare, proprio la prima cosa che fece, venne ad ascoltare me in diretta e a vedere come si muovevano i tecnici e le regie, per capire, lui che arrivava da Radio Veronica, quindi da una radio cosiddetta pirata dal Mare del Nord, veniva a vedere com'era quella che all'epoca veniva ancora considerata una radio pirata per l'Italia, Radio Monte Carlo. E mi ricordo che stette lì a guardare tutta la mia trasmissione. Poi ci siamo presentati, abbiamo chiacchierato, alla sera siamo andati a bere, lui beveva, era un bevitore di birra strepitoso, siamo andati a berci una birra insieme per conoscerci meglio, e il giorno dopo cominciò a lavorare e poi è diventato uno dei simboli, una delle icone della radio. Ebbene, se n'è andato più giovane di me, 76 anni, e la notizia sta comparendo in questo momento su tutti i giornali e su tutti i siti di cronaca. Ciao Frederik. Ciao Freddy, noi lo chiamavamo Freddy perché Federico l'olandese volante era troppo, però Federico l'olandese volante nacque come nome a Radio Monte Carlo. Va bene, era un cuore zingaro, sempre in giro, sempre affamato di cose da guardare attorno nel mondo, perché erano ispirazione comunque per poi fare le sue inimitabili trasmissioni radio, perché ne ha fatte di veramente eccezionali e su tante radio importanti in Italia. Cuore zingaro di Sonia.

Era Cuore Zingaro, la Sonia Mori. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare le vibrazioni con Vieni da me, grazie a Ettore e Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon venerdì Ettore, un ricordo per la scomparsa di Federico l'olandese volante, un altro che ci ha fatto innamorare della radio, Giancarlo D'Alesa, grazie Giancarlo. L'ultimo

Una volta che ci siamo visti con Federico era venuto qui, proprio a casa mia, a trovarmi e abbiamo passato la giornata insieme. Sono in troppi quelli che conosco che cominciano ad andarsene. Ciao Ettore Cinghia, a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, Graziella da Verniasco. Allora, Paolo di Genova ieri ci aveva chiesto perdono di Bertin Osborne. Aspetta, mi sono preso due note su sta perdono, che è la versione italiana della Perdonami, una famosa canzone di questo cantante, attore, presentatore Bertin Osborne. È del 1982 la versione italiana, la Perdonami, la versione originale era del 1981. Il protagonista chiede scusa per aver fatto soffrire la persona amata. Perdono per Paolo di Genova, Bertin Osborne.

Era Perdono di Bertin Osborne per Paolo di Genova. Allora, è il momento dell'aforisma. Allora, da questo libretto ve ne leggerò uno al giorno. Quello di oggi è: l'indispensabile funziona spesso, il superfluo spesso

ma più delle volte non vale la pena correre per farla. Va bene, ok, aforisma. Bravo, che se adesso d'ora in poi te li leggo prima e ti chiedo, non è che è quello che ho letto io, che ho letto ieri, perché poi io non me ne ricordo, ce ne sono 172 pagine di aforismi, quindi l'aforisma è un attimo, è una goccia che cade dal rubinetto. Dicevo, volevo salutare anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 7979, e le amiche e gli amici del network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. E nel Lazio ci seguono tanto, attenzione, pare che Radio Liscio, la prima regione nella quale ci seguono dai dati di ascolto, che eccezionali per noi, non ce li aspettavamo dopo 2 anni, ce li aspettavamo dopo 3-4, invece siamo già abbondantemente al di là delle nostre aspettative e siamo contenti, soprattutto il Supremo è molto contento. Veniamo ascoltati, prima regione che ci ascolta è Lazio, quindi probabilmente aiutati anche dal canale 97 della televisione, per cui ci vedono in Radio Liscio Visione. Pazzesco! Tutto questo discorso per portarvi alla pazzesco chiesta da Gianluca Di Varazze, cantata dalla Daniela Cavanna, con questa sua

0: Bello il video, mi è piaciuto, con queste bambine tutte vestite con i capelli come lei, che le ballano attorno, ha dato quest'aria di giovinezza. Allora, anche il Supremo ha detto, ma l'ha già letto ieri questo messaggio, l'ha già letto ieri questo aforisma, cosa lo rilegge oggi? Oh, sono lì che ti guardano i peli, non vi dico di che parte del corpo, uno a uno, ma loro poi invece, quando sbagliano loro, sono nascosti dietro le quinte. Ma come ride il Ganassa lì, il cinghia, vabbè. Allora, era pazzesco della Daniela Cavanna, Resta qui del Paolo Bertoli. Oh, Paolo Bertoli ha avuto un grande successo sabato sera scorso alla Peschiera di Valdengo. Questo sabato, domani sera, ci sarà il Maurizio Medeo alla Peschiera di Valdengo. Maurizio Medeo, vi ricordo il 331 335 6565, per mandare messaggi, mettervi in rapporto con me tramite WhatsApp. E difatti sono arrivati: buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Giorgio, loro ci sono sempre. Buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, bellissimo film con la Shirley MacLaine. Buon weekend e Jack Lemmon. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita, anche lei c'è sempre. Poi abbiamo buon fine settimana da Maria Rosa, e adesso è arrivato il romanzo della Isabella San Germano. Me lo leggo con calma mentre va in onda il Paolo Bertoli con Resta qui.
1: Sempre in quel CD una bellissima collaborazione tra Bertoli, Federica Cocco, Alex Villani, Resta qui.

Resta qui. Era Paolo Bertoli. Ringrazio anche Genoveffa, secondo me è finto, non puoi. Genoveffa, mi piace il vostro programma Canzoni senza frontiere, bella la scaletta, belle le canzoni, bello tu, grazie. Mi sono migliorato questa settimana, perché domani sera devo presentare il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 in quel di Luino, allora non voglio salire sul palcoscenico con le signore che dicono Madonna com'è invecchiato, che sono quelle cose drammatiche, allora le donne di casa mi obbligano a ristrutturarmi un po'. Ma che freddo fa, non è vero, ma abbiamo 17 gradi, attenzione, ieri sera qui di acqua ne ha buttata giù, era saltate tutte e due le connessioni internet, tant'è vero che il Cinghia non era preoccupato, ma gli avevo mandato un messaggio, sono senza internet, speriamo che torni, ma lui l'ha letto stamattina, per cui non gliene è potuto fregare di meno, come si dice. Per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, questa canzone del 1969 della Nada Malanima, con la quale io feci un famoso carosello insieme per promuovere un dentifricio dell'epoca, che adesso non esiste più, ma era uno dei più usati, ma che freddo fa. A Sanremo con questa canzone la Nada, che era debuttante giovanissima, del 53, per cui nel 69 a Sanremo aveva 16 anni, 53-69, 16 anni, arrivò quinta. Ma che freddo fa!

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Sulla strada, cioè lui si immagina su una strada, in effetti si inerpica per strade di montagna e posti strani. Pietro Galassi.

0: era sulla strada di Pietro Galassi. Tu non la senti, no? Senti.
1: No, no, no.
0: Casandenna ha messo la sigla di Casa Vianello. Quando arrivi tu, ha detto che sembriamo.
1: Sì,
0: i
1: è vero,
0: due.
1: Hai ragione.
0: Wow.
1: Però dovrei pungerti di più.
0: No, perché già mi punge abbastanza. Ho il sedere
1: perché
0: che
1: dite,
0: è un colabrodo.
1: Dite che lo pungo abbastanza.
0: No,
1: tu sei tosto, devo pungerti di più.
0: Una volta ero tosto, adesso sono umile e sottomesso.
1: No, sei una scorza.
0: Umile e sottomesso.
1: No, bugia, vi racconto le bugie.
0: Soprattutto umile.
1: Bello, grazie a questo pensiero. Perché me lo dicono tutti quando vado in giro.
0: Cosa ti dicono?
1: Che noi siamo come Raimondo e Vianello.
0: Ah, sì, ma magari.
1: Sì.
0: Che coppia eccezionale che erano loro.
1: Loro sì, ma noi hanno.
0: Ah, beh, noi sì, quando andiamo in giro ce lo dicono. Sembrate quindi, vabbè.
1: Sì,
0: signora, buongiorno, vorrei andare avanti con la trasmissione, se no mi passa il tempo,
1: sì.
0: Non riesco più a
1: allora,
0: fare i vignini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Piemonte. Buongiorno
0: tutta Italia, fino a Roma
1: no,
0: ci vedo.
1: Volevo dire anche le altre regioni, ma sono tante, sai.
0: Guarda, tuo figlio ci scrive anche lui.
1: Cosa dice?
0: Ieri sera c'è stata tempesta, sono problemi sulla rete. No, per il momento, grazie a Dio, Giovanni no. Dai che ho il vinini da fare.
1: Abbi pazienza. Ciao Marco, ciao l'altro Marco Supremo. Ciao a tutti. Tanto love.
0: Viene anche lei con me per
1: good
0: il
1: day.
0: Festival di Luino. Difatti avete visto che è già tutta a posto. Lei è già tutta wow. Poi mi controlla sul posto, perché è la più grande critica che ho in casa, eh. Dice: ma guarda, potevi. Intanto già mi ha detto: ti vesti elegante ma ti metti le scarpe da tennis, perché è l'ultimissima moda. Mai fatto, ma se lo dice lei, domani sera sarò elegantissimo con le scarpe da tennis.
1: No.
0: Magari delle scarpe da golf che mi vengono
1: da golf.
0: Okay, ok, ha detto da golf, per carità. Allora, siamo alla 152esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, che è stata messa in classifica dalla rivista Rolling Stone nel 2024, l'ultima classifica che hanno fatto, ed è una canzone che è ispirata da una lavandaia che lavava i suoi panni sulle rive del Mississippi, l'orgogliosa Mary. Questa canzone venne scritta da John Fogerty e fu la prima incisa dai Creedence Clearwater Revival. Ma poi, questa venne incisa nel 1969, ma due anni dopo, cambiando anche un po' la struttura musicale, venne rifatta da Ike e Tina Turner e diventò un successissimo anche quella, la cover praticamente, perché arrivò al primo o secondo posto della hit parade americana. Ma anche questa, fatta dai Creedence Clearwater Revival, non andò male, perché vinse anche un Grammy Award, si infilò nelle prime 10 della Billboard Hot 100, quindi nei primi 100 della classifica americana, e vinse un Grammy Award. All'epoca Radio Monte Carlo io la bombardavo a tutto spiano, perché ero il responsabile dell'anglo americano, e Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival c'era sempre.

Proud Mary, questo battello che si chiama Proud Mary, la Maria orgogliosa che scorre, che va avanti e indietro sul Mississippi. Erano i Creedence Clearwater Revival, della 152esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta adesso a Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18, e siamo alla Federica Cocco che ci porta alla fine della prima ora.

0: vai, vai, vai, apri, vai, apri, vai. Vai, apri, vai. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. Oggi è una campanella veloce. È venerdì, è l'ultimo giorno della settimana di lavoro, di scuola. Quindi din don, din don, din don, din don, din don. La campanella suona più veloce, dà più libero agio all'uscita da scuola, dal lavoro. E alla Federica Cocco che continua a cantarmi sotto, mentre noi ci predisponiamo non solo alla seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma a quello che è il capodora di Radio Liscio con le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziativa analoga anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao, bella brava gente! Oggi, venerdì 9 ottobre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di lavoro per molti, ultimo giorno di scuola per tutti, 282esimo della settimana, ovviamente ultimo giorno, 282esimo giorno dell'anno, 83 ne mancano alla fine dell'anno, è San Dionigi ed è la giornata mondiale della posta. Io ho appena ricevuto qui una lettera e ho ricevuto anche una raccomandata che ho mandato, quindi con ricevuta di ritorno, mi è arrivata la ricevuta di ritorno ed è come se non l'avessi mandata, perché la lettera che mi arriva è inerente a quello che avevo già spedito e mi richiedono la stessa roba, per cui oggi pomeriggio devo chiamare. Questa è la burocrazia, eh? Guardate che ve l'ho spedita, mi è arrivata la ricevuta di ritorno che l'avete ricevuta, per cui perché mi chiedete ancora la stessa roba? E questa è la burocrazia, ragazzi, dovete farvene una ragione, ragazze e ragazzi, dovete farvene una ragione, non è colpa tua, non è colpa mia, è Luca Bergamini che ce la canta e che ce la dice, non è colpa tua, è la burocrazia.

Si sono innamorati della canzone mentre la cantavano e l'hanno fatto durare 5 minuti. Secondo me le canzoni che durano 5 minuti sono veramente troppo. Una volta le canzoni 2 minuti e 10, 2 minuti e 20, anche perché erano tutte ballabili e quindi c'erano dei ballabili. Un rock and roll di 2 minuti e 10, 2 minuti e 20 basta se ballato come si deve. Va bene, siamo al quarto vintage di oggi. Mina, nel 1964. Questa ragazza del 1940, che ha lanciato il suo ultimo album e il figlio Massimiliano Pani, dice: mamma non molla. Evidentemente perché le piace anche cantare, immedesimarsi, infilarsi in quella che è stata la sua attività per tutta la vita. Nel 1964 viene messa all'indice da dei chiesaiuoli, come ipocriti, perché all'epoca, scandalo, sta filando con Corrado Pani che è sposato e ci fa anche un figlio, Massimiliano. Oh, scandalo! E venne fatta fuori anche dalla RAI, perché appunto era una donna che si era infilata nel peccato. Ai tempi nostri ovviamente ci ridacchiamo sopra, ma 60 anni fa era. Bene, lei si rilancia con questa "È l'uomo per me", e nessuno osa più dire niente, perché se lei dice "è l'uomo per me" non rompete le palle, perché l'ho scelto e mi va bene così. Che già non era più Corrado Pani l'uomo per lei, perché già c'era, stava subentrando l'Augusto Martelli. Perché me la mandi che ancora non ho finito di chiacchierare? Adesso la rimandi quando te lo dico io. "È l'uomo per me", riparte questo rapporto meraviglioso con Mina, anche perché torna a fare le sue serate alla Bussola di Focetti in Versiglia e la gente la adora. Mina, "È l'uomo per me", 1964. Adesso mandala.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Allora, in fila avete ascoltato Mariposa dell'orchestra di Franco Bagutti e poi questa canzone dei nonni dell'orchestra di Roberta Band. No, io intanto ho subito varie situazioni. È bello avere quattro figli di cui tre maschi. Mia moglie mi è venuta a dire, sta preparando il vestito per domani sera, che non hai più camicie bianche. Mi hanno fregato tutte le camicie bianche perché loro sono senza camicie. Non lo so, non ci sono più camicie bianche, sono rimaste solo le azzurre. E sì che ne avevo, come si dice, un badalucco, ne avevo tantissime. Quindi cosa fanno? Le mangiano queste camicie bianche? E poi la notizia imperiosa è che adesso vi faccio i nati e i morti di oggi, 9 ottobre. Nel 1973, 9 di ottobre, nasce Caparezza, quindi cantautore italiano. Nel 1964, 9 di ottobre, nasce uno dei più importanti registi mondiali, messicano, Guglielmo del Toro. Nel 1940, durante un bombardamento a Liverpool, nasce John Lennon, che oggi quindi avrebbe compiuto 86 anni. Nel 1949 nasce Ottavia Piccolo, brava attrice di teatro italiana. Io la conobbi a Cannes nel 1968, giovanissima. Nel 1958 nasce Federica Sciarelli, la signora Chi l'ha visto, che adesso cede il suo posto ad un'altra giornalista che prenderà il suo posto. E nel 1802, mi è caro, adesso vi spiego perché, nasce Nicolò Tomaseo. Nicolò Tomaseo, a Milano c'è una piazza Tomaseo che era vicino a dove sono nato e dove vivevo io a Milano. Lì c'era un istituto scolastico, un collegio, quello delle Marcelline, dove andò mia mamma, e subito davanti, dall'altra parte della piazza delle Marcelline, c'era la chiesa di Santa Maria Segreta, che lì si sposarono mio papà e mia mamma, lì sono stato battezzato io, ed era la chiesa che era frequentata da Carlo Acutis, che è diventato santo recentemente, il giovane Carlo Acutis. Parliamo dei morti di oggi. Jacques Brel, uno dei più grandi cantautori belga, però lavorò soprattutto in Francia, e i francesi, che con i belgi hanno sempre avuto un po' il nasino storto, gliela fecero pesare questo fatto che lui era belga e che viveva in Francia. Jacques Brel morì il 9 ottobre del 1978. Enrico Che Ernesto Che Guevara morì nel 1967, il giorno dopo che l'avevano catturato lo fucilarono. Nel 1967, stesso giorno 9 di ottobre, morì anche Joseph Pilates, il Pilates, quello che ha inventato sto Pilates che va tanto di moda nel mondo, che tutte le signore fanno volentieri perché le mantiene in forma e le fa dimagrire. Poi nel 1974 morì Oskar Schindler, quel tedesco che ha fatto anche il famosissimo film con Liam Neeson, che fu quello che salvò più di 1000 ebrei, obbligando il governo allora o le istituzioni a mandarglieli per lavorare nelle sue fabbriche, e fu così che li salvò, perché venivano a lavorare nelle sue fabbriche ma non venivano mandati nei campi di concentramento. E poi nel 1988 è morto anche Felix Wankel, il 9 di ottobre. Wankel è quel signore che ha inventato il motore rotatorio.
c'era un'automobile a fine anni 50, inizio anni 60, la NSU, che andava con questo motore rotatorio che viene utilizzato ancora oggi da alcune macchine perché pare che sia geniale, consuma meno, ma non tutti lo amano. Ci avevamo provato anche la Citroen, la Mercedes. Il motore rotatorio di Felix Wankel lo inventò lui, morto nel 1988. Siamo al secondo vinile di Casandenna di oggi. Allora, una canzone delle Shirelles che è al 151esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Mi amerai domani? Che in titolo originale a volte c'era anche mi amerai ancora domani? La domanda che si fa lei dopo che ovviamente ha avuto un rapporto con questo lui. Will you love me tomorrow? Allora, è una canzone che l'hanno rifatta in 2000. Pensate che dopo che l'hanno fatta loro, le Shirelles, era stata scritta da Carole King,

Allora, era Will You Love Me Tomorrow, Mi Amerai Domani, delle Shirelles, Shirelles, Shirelles, non so quanto l'abbiamo ballata, all'epoca ancora non facevo la radio, siamo nel 1960-61, ma si facevano le feste in casa e questo era uno di quegli slow, uno di quei lentoni da piastrella, e mi ricordo proprio che su uno di questi brani, ballando con la mia prima della classe, perché noi avevamo la Clara che era la prima, indiscutibilmente la prima della classe, è diventata scienziatona a Ginevra, professoressa universitaria, ed era anche carina, e quando ballavi con lei, lei ti piazzava praticamente le braccia così sulle spalle, con i gomiti piazzati così, diventava una gabbia invalicabile. Difatti era stata soprannominata da tutti i maschietti della classe la Vergine di Ferro, perché non si metteva, ti limitava in un modo che assolutamente non riuscivi a creare nessun tipo di contatto, diciamo così, più che accademico, ecco, visto che parliamo di una grande scienziata e professoressa universitaria, contatto accademico con la stessa. Ah, bei tempi. Allora, siamo a Maurizio Medeo che ci canta La Chiave. Lui voleva dirmi, mi stava dicendo, La Chiave, lo so che l'ha cambiata il... Ma bella che ci parliamo anche noi col Supremo, eh? Ieri mi ha mandato Errata Corrige, al posto di quel che doveva andare, di Maurizio Medeo sarà La Chiave. Maurizio Medeo che sarà domani sera alla Peschiera di Valdengo, sarà lui che farà in Radio Liscio Visione in diretta la serata alla Peschiera di Valdengo.

e io gli ho risposto errata, corretta, ho messo la chiave di Maurizio Mandrione, ma mi rovini la presentazione.

Anche con l'acuto finale. Avete visto Maurizio Vedeo, per chi la sta guardando in televisione, prima della cura. Adesso pesa la metà. Irriconoscibile. Ha fatto una dieta pazzesca. Veramente è diventato un fighetto che si riguarda attorno con occhio tumido e pronto a conquistare. Maurizio Medeo in La Chiave. Domani sera al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80 ci sarà anche questo fanciullo del 1937. No, 39, per cui 87 anni, Don Bachi, che arrivò con questa Non piangere stasera nel 1967, nono a Sanremo. Quell'anno vinse Non pensare a me di Claudio Villa e Vazzanicchi. Lui arrivò nono con questa Non piangere stasera. Ne parlerò sul palcoscenico con lui domani sera, che ha tutta la mia ammirazione, perché mi hanno detto che sta arrivando da solo in macchina da Roma a Luino. È a 87 anni, bisogna farlo. Don Bachi, Non piangere stasera.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, questa canzone è stata disco della settimana di Radio Liscio. Il Tiburon, lo squalo di Frank David.

0: Tiburón era Frank David. Dunque, ho commesso un errore, succede, perché agli esseri umani. Prima, quando vi ho presentato Don Bachi, Non piangere stasera, vi ho parlato come se avesse partecipato alla festa di Sanremo. Sbagliato, cioè non con quella canzone. Nel 1967 partecipò con L'immensità, con Johnny Dorelli. Ma Non piangere stasera era il lato B dell'immensità. Con L'immensità, con Johnny Dorelli, arrivò nono al Festival di Sanremo. Con Non piangere stasera non c'entrava niente con il Festival di Sanremo. Oh, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film di oggi, 9 di ottobre? Hellboy! Ah, un film di Guglielmo del Toro del 2004. Un demone infante giunto nella nostra realtà grazie a un rituale nazista all'epoca della Seconda Guerra Mondiale viene adottato dal governo statunitense e una volta adulto lavora come agente in un centro per la difesa del paranormale, una sorta di Area 51. Insieme all'anfibio Abe Sapiens e a Liz Sherman, dotata di capacità pirocinetiche. Ai giorni nostri il ritorno in scena della cricca nazista che lo aveva evocato getterà nuova luce sulla natura di Hellboy, che si troverà di fronte a un bivio: distruggere o salvare la Terra. Insomma, è un mostro che si sente più a suo agio con le creature che deve sconfiggere che con gli umani che deve difendere. Il 9 di ottobre 1944, è per questo che il film è abbinato al 9 di ottobre, è il giorno dell'evocazione di Hellboy. Del Toro scelse quel giorno perché il 9 di ottobre è il suo compleanno e a dimostrazione di quanto sentisse vicino il personaggio. E infatti ve l'ho detto, nei compleanni, Guglielmo del Toro, 1964, oggi 9 di ottobre, il suo compleanno, compie 62 anni ed è per questo che aveva scelto questo giorno, il 9 di ottobre, per il suo film Hellboy, che poi c'è stato anche un seguito recente di pochi anni fa. Allora, siamo al momento della piccola rondine, ce la facciamo? Mandiamo la piccola rondine, poi ce la facciamo a mandare l'ultimo? Sì, il Cinghia dice sì. Allora, piccola rondine del Matteo Bensi, vai!
1: Bello cercarti

0: piccola rondine per voi, Matteo.
1: Grazie ragazzi, a tutti voi. Grazie.
2: Era piccola rondine di Matteo Bensi. Cosa mi hai detto che non ho capito? Mi hai detto una cosa in cuffia? No, mi era sembrato che il cinghia mi dicesse una cosa in cuffia. Siamo all'ultima canzone di oggi, quella che conclude Canzoni Senza Frontiere, quella che conclude la settimana di Canzoni Senza Frontiere, ed è un brano che era cantato dal mio amico Pachi, che non c'è più, se n'è andato anche lui quest'anno, quanti, troppi quest'anno, sulla musica scritta da Renato Pareti. Andrea Rovecchio e Roberto Vecchione scrissero il testo di questa canzone che partecipò al disco per l'estate 1971, si classificò tra i finalisti, mentre arrivò addirittura seconda al Festival Bar dello stesso anno. Allora, in un primo momento doveva intitolarsi Senza Felicità, che poi fu variato in Donna Felicità. Donna Felicità 1971, sesto ed ultimo vintage di oggi, I Nuovi Angeli.

Grande, Donna Felicità, 1971, sesto vintage di oggi, I Nuovi Angeli, e con questa Super Mario, che in questo momento è il cartone animato, il gioco prediletto dal mio nipotino Edo, su una console, che non mi ricordo che console è comunque una di quelle console in cui è veramente, 4 anni e mezzo riesce con quelle ditine a fare delle robe che io non ci riesco, e comunque mi piace che vinca lui, perché aumenta il suo ego e la sua autostima. Super Mario di Mimmo.

0: ebbene sì, aprimi che siamo in chiusura. Allora, venerdì, buon weekend a tutte e a tutti. Buon weekend, cinghia. Adesso ti mando i vinili della settimana prossima, perché poi devo partire, non riesco a mandarteli, sennò fino a domenica e tu ti incavoli perché non puoi cercarli e prepararli. Quindi appena spengo ti mando i vinili e auguro a tutte e a tutti un buon weekend con le tre S: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, ci sentiamo e ci vediamo lunedì. Sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
6: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
5: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia di persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Ilaria per voi. Buonasera Peschiera. Buonasera. Facciamo un applauso subito a Cici, a Gorgio, a tutto questo spettacolo. Buonasera a tutti, che bello tornare qui e che bello iniziare il nostro tour autunnale qui proprio in Peschiera, dove noi siamo di casa. Allora, un saluto carissimo a casa a tutti gli amici che ci guardano su Prima Antenna e ci ascoltano su Radio Liscio. Buona serata e ballate anche voi, perché ballare fa bene all'anima e fa agli uomini, fa anche bene ad altro. Poi donne mi direte, poi voi donne mi direte. Allora iniziamo con le nostre canzoni, quelle belle. Questo è Nel mio diario, la prima canzone che ha dato il titolo al nostro lavoro discografico. Si va così, one,

Marco per voi la sua fisarmonica, la mazurka, l'orchestra. E andiamo avanti, arriva anche un bel valzerino, il re del sax. Alan per voi, l'orchestra.

E allora rallentiamo un pochettino, ci stringiamo, arriva un bel tango romantico. Questo è Santa Monica. Ballerini, prego. Mi raccomando il casché, eh. E c'è il cameraman pronto. Quando la buttate giù per terra, lui arriva.

stacco per voi e la sua fisarmonica. Allora ballerini, prima di aumentare il ritmo con il Fox, la Begin, le belle canzoni, balli di gruppo, chiudiamo con il valzer lento. Ce lo presenta il nostro Alan, questo è Porfirio Rubirosa. Il valzer lento per voi, l'orchestra.

0: grazie.
1: Grazie. E allora, come promesso, aumentiamo il ritmo. Arrivano le belle canzoni targate Mamma Music, l'amica Veronica Cuneo, una bella Big In. Questa è Aspettami

Allora rimanete lì che facciamo anche il Fox, e visto che siamo dolci questa sera, arriva il pane, il burro e anche la marmellata. Offro io, mangiate, bevetene tutti.

0: L'orchestra!
1: Bravi Vogliarini, bravi! E allora vado avanti a presentarvi i miei ragazzi. Arriva Antonio Martignone alla chitarra, una bella cumbia. Questo è il Condor.

La voce di Ilario per voi, l'orchestra. E allora aumentiamo il ritmo, arriva la baciata, questo è Stand By Me.

0: abbracciando per voi la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: E allora adesso vogliamo vedere le file, perché arrivano gli Alligalli, le belle canzoni italiane.

domani arriva anche il cia-cia-cia, la nostra idea è questo, adesso basta il cia-cia-cia per voi, così prego maestro.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Maccheroni Mambo, qui c'è anche il Cigli.

0: Zaccheroni, Mango!
1: L'orchestra!
0: Allora ne facciamo ancora una, poi cambiamo, arriva il Meneito, andiamo da 0 a 100 in un secondo, ci portano a Silaria. Prego maestro!

Allora ci siamo scatenati, rallentiamo un pochettino, signori, perché passano gli anni e ho una certa età, non riesco più a fare tutto questo movimento di fila. Torna il nostro Antonio Martignon, andiamo indietro di qualche anno, arriva questa Europa per voi.

signori, per voi Antonio Marchignon, l'orchestra. Prenditi l'applauso, prenditelo, prenditelo. E allora rimaniamo in questo mood, perché adesso vi presento una delle prime, anzi la prima canzone uscita firmata Mama Music con l'amico Matteo Bensi. Quest'autunno uscirà il primo CD e questo si intitola Cielo d'estate. Per tutti voi, a

0: Sioni.
1: Grazie di cuore, grazie, grazie veramente. Allora, torniamo ad aumentare un po' il ritmo, arriva la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Prego maestro, si va così, a tempo di cumbia. One, two.

E allora andiamo avanti, arrivano le grandi colonne sonore. Questo è l'ultimo dei Moicani per voi, i nostri solisti, l'orchestra. Grandi colonne sonore.

le vere canzoni per voi, a tempo di cumbia, i nostri solisti Adan e Marco, l'ultimo dei Moicani.

Grazie, grazie, grazie veramente. Allora io tornerei a fare un girettino di liscio, la tradizione. Partiamo dalla mazurka, arriva il nostro Alan al sax, questa è la Talita, delicatissima.

mesa. Uela! Allora, caro Marco, siamo tornati al cavo, come i vecchi tempi. E la tecnologia a volte, guarda, meno male che ce l'hai lungo, così almeno... No, il cavo. Allora, facciamo il tango? Arriva questo folle...

ci offrete per voi. E allora torniamo ad aumentare un po' il ritmo. Prima dei balli di gruppo ne facciamo ancora due o tre, ce l'hanno chiesta, arriva anche la canzone del momento, eh? Alle sborda la batteria per voi, questa rapsodia. Questa va come il pane, eh? Pronti? One, two.

0: Rapsodia, l'orchestra!
1: Grazie!
0: Ancora!
1: Gentilissimi!
0: E andiamo avanti con le nostre canzoni, questo è Mai per voi, anche questa è...

facciamo ancora una, poi torna la baciata, eh? Vi presento anche lui, dietro le tastiere, il nostro Giovanni Baresi.

chitarra, l'orchestra. Allora ballerini, per la prossima canzone salgono sul palco anche le mascotte che hanno fatto tutta l'estate con noi. Venite, venite, venite, guardale, guardale, hanno fatto tutta l'estate con noi. Vedete che abbiamo anche il peluche lì che ci ha portato fortuna. Allora questa la balliamo con loro. Occhi dove mettete i piedi, che qui è un attimo che... Venga, venga, venga. Lei si mette di qua vicino alla cantante e io mi metto vicino all'orsetta che preferisco. Allora, prego maestro, balliamo un bel twist, Dai. Si va così, vai Alan, il twist. Prego maestro.

0: applauso, l'applauso.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Noi facciamo la tarantella, vieni che ti accompagno. Occhio non mettete i piedi sempre, che non facciamo gaffe in diretta, che poi è un disastro. Voilà. Prego maestro, arriva la tarantella.

Allora adesso ci scateniamo perché arriva lui, il nostro Vasco Rossi. Queste le cantiamo e le balliamo tutti insieme. Si va. Mi raccomando, eh? Intanto stare fermi. Facciamo venire a casa il calore della Peschiera. Che cosa sapete fare? Forza! Tutti insieme!

un'idea. Lei, bravi ballerini, bravi. E allora cambiamo di nuovo senza mai fermarsi, arriva lui con la dea dell'amore.

Giacoletto per voi, Afrodite. Allora signori, rallentiamo un pochettino, accontentiamo tutti, poi dopo si torna ad aumentare, facciamo anche la pizza che non abbiamo fatto, una per volta le facciamo tutte. Allora arriva la voce del nostro Giovanni, una voce calda, quasi come un camino, e una voce profonda, quasi come un fosso, veramente bella, bella, bella. Giovanni Baresi, Armstrong, il nostro Armstrong di fiducia. Prego maestro, ci stringiamo.

0: signori, per voi la voce di Calord, di Giovanni Baresi, le belle canzoni.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Ho sentito il rumore delle donne che si slacciavano, sì, sì, sì, guarda, non ti dico, veramente bravo Giovanni, solo tu sai l'effetto che fai.
1: Sì, sì.
0: Allora, rimaniamo in questo mood e facciamo una bella kizomba. La ballata è la kizomba? Arriva questa Realidad, la kizomba per voi. Ah. E ballerini!

Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.
1: Se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: poi chissà.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione. Però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare.

la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ciao bella e brava gente, buon mercoledì 7 ottobre 2026. Piove. Oh, finalmente piove. Ho visto la moglie fuori che è andata a coprire con un telo la legna appena arrivata. No, la legna appena arrivata è in fondo all'azienda coperta, ma con una palata col trattore. Il figlio ne porta qui una palata in modo che sia pronta e disponibile per il termocamino di noi anziani genitori che dobbiamo stare caldi, non c'è freddo. E beh, però 14 gradi. E hanno detto che da oggi finalmente si entra nell'autunno. L'acqua di cui qui nel profondo nord-ovest abbiamo disperatamente bisogno, quindi piova, piova, piova, piova, piova, piova. Pare che pioverà tutto il giorno oggi e anche domani. E meno male, ci sono le falde acquifere che sono lì che acqua, acqua, disperate. Ciao Cinghia, come va? Hai visto che ti ha scritto già e ci scrive sul 331 335 6565, quindi su WhatsApp il Corrado. Il Corrado è il cameraman che di solito fa le riprese alla peschiera di Valdengo. Sabato sera scorso non c'era il cameraman, ha dovuto farlo Cinghia, che è ancora, come si dice, sderenato oggi. È sempre lì che dice la schiena, non lo so, quella videocamera, la telecamera che mi ha dato il Supremo pesava 150 kg. Insomma, non è un lamentoso, no, quando dorme, però di giorno al limite si lamenta in continuazione. Difatti sto leggendo, ciao Ettore, sono Corrado, che è il cameraman. Volevo dedicare a Cinghia la canzone Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e Claudio Amori. Allora, messaggio di ieri, il Cinghia gli risponde: Corrado, fai il simpatico che tanto ti becco sabato. A proposito, sabato alla peschiera di Valdengo, così lo dico subito e non ci penso più, ci sarà Maurizio Medeo, dimagritissimo, è proprio concentrato, da bulimico sta diventando anoressico, è la metà di quello che pesava prima, proprio determinato, vuole diventare figo, per cui è magrissimo. Allora, buongiorno carissimo Ettore, a te e al tuo collaboratore, il mio collaboratore e il mio regista. Volevo ascoltare la canzone Pazzesco di Daniela Cavanna. L'abbiamo passata ieri, mi pare. Un caro saluto da Gianluca di Varazze, sole, mare e belle ragazze. Ebbene sì. Poi vabbè, dopo parlerò con il Paolo di Genova e il Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ragazzi, non è obbligatorio chiedere una canzone tutti i giorni, cioè l'avete come missione, non è una medicina che dovete prendere una pillolina tutti i giorni, se no guai, state male, no? Perché vedo che lo fate con determinazione, chiediamo una canzone tutti i giorni. La prima di oggi è la Miguelita di Maurizio Medeo. Dopo parliamo della giornata di oggi, i santi, eccetera eccetera. Adesso partiamo in musica.

chi sta vedendo la trasmissione, perché siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in una parte di Valle d'Aosta, poi la vedono fino a Luino, quindi addirittura in Lombardia, e canale 79 invece, sempre Prima Antenna TV, in Liguria. E dall'altra parte d'Italia c'è Teleantenna, che è in diretta, in collegamento con in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, ed è Teleantenna che copre il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio. Molti ci vedono sul canale 97, il mitico 97 a Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, avevamo cominciato con le richieste, ma non vi avevo detto che oggi 7 di ottobre è il 280esimo giorno dell'anno, ne mancano 85 a fine anno. Ed oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario e anche San Marcello, quindi tutti Marcello auguri. Ed è la giornata mondiale del lavoro dignitoso. Questa è una bellissima iniziativa, giornata mondiale del lavoro dignitoso. Quindi il lavoro, che intanto qualsiasi lavoro deve essere pagato, anche poco, ma deve essere pagato, perché il lavoro è la dignità dell'uomo, dell'essere umano, in modo che non facciamo un discorso di genere, ma è giusto che venga pagato, mentre ci sono quelli che sfruttano delle persone, le fanno lavorare con addirittura soldi che non bastano neanche per mangiare, o addirittura non li pagano, e questo succede ancora in molte parti del mondo. Qualsiasi lavoro deve essere pagato, perché è un lavoro ed è la dignità dell'essere umano. E quindi oggi giornata mondiale del lavoro dignitoso. E primo vintage di oggi ci era stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti, una canzone del 1970, te l'ho qua, ed era il grande Charles Aznavour che ci cantava nel 1970 L'Istrione. L'Istrione per Gianfranco di Ospedaletti. Io l'ho conosciuto Charles Aznavour, persona deliziosa. L'ho intervistato tante volte. Le Cabotin. Le Cabotin era il titolo originale francese dell'Istrione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sulla strada per Cristina di La Loggia, che ha compiuto 50 anni. Vai Cristina, Pietro Galassi, tutto per te. Sulla strada.

Era Pietro Galassi sulla strada per festeggiare i 50 anni di Cristina di La Loggia, in provincia di Torino, mi pare. Allora, adesso mi dedico un momento ai messaggi che stanno arrivando troppi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova. Volevo sentire la canzone Perdono di Bertin Osborne. E un saluto caro a voi, vi voglio bene, ciao. Subito dietro c'è, cioè, buongiorno a tutti, grande Ettore. Mi fareste ascoltare Una rosa blu di Michele Zarrillo? Grazie, Max di Ozzano, in quel di Bologna. Paolo e Max, non siete obbligati a chiedere una canzone tutti i giorni? Soprattutto andare a cercare quelle più, più strane per differenziarvi da tutti gli altri. Potete anche fare come fa Ciao a tutti da Anne Walter di Novara, che salutano così, senza... Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti i radioliscini, bella questa, Giancarlo D'Alesa, i radioliscini. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara, buongiorno da Guerrino di Latina, ciao Guerrino. Buongiorno Ettore Marco, è arrivato l'autunno, quindi se possibile vorremmo ascoltare Ma che freddo fa di nada, di già, va bene che ci sono 14 gradi, ma ancora non siamo al freddo. Vabbè, voi abitate verso le montagne. Un saluto a tutti e grazie mille Flavia e nonna Rina di San Giorgio, perché San Giorgio è già verso le Alpi. Buongiorno carissimo Isabella da Roma, un saluto a Diana, è qui che gira, mi sa che prima o poi la vediamo arrivare. Graziella, Paolo di Genova, come sta? Si lamenta sempre, ma intanto è a casa. Saluto tutti con una buona giornata. Da Max e Livio e mamma Teresa, buona giornata a tutti, grande canale Canzoni Senza Frontiere. Grazie Max. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono stata a fare la gastroscopia. Ma dai, non si dicono queste cose. Sono stata fuori, ero impegnata, sono appena arrivata a casa. Saluto anche Isabella di Roma, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Un grande grazie Ettore a tutta Radio Liscio per la canzone di Aznavour, l'istrione che abbiamo passato poco fa, Gianfranco di Ospedaletti. Tu l'hai chiesta. Quando noi possiamo, quelle che chiedete le mettiamo in scaletta. Allora, adesso una coppia di giovinetti, Mina, classe 1940, che comunque è venuta fuori con un suo nuovo album alla giovane età di 86 anni, e Celentano, lui è del 1938, due anni più vecchi, sono amici da tantissimi anni, hanno passato innumerevoli serate a giocare a poker, di cui sono appassionatissimi tutti e due, o comunque alle carte. Mina e Celentano, proprio per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, nel 1998 hanno cantato insieme Acqua e sale. Si sa che l'acqua col sale, sì vabbè, l'acqua e sale è l'acqua di mare, ma il sale non si scioglie nell'acqua. Se qualche mago, lo diceva la Vanna Marche, fate sciogliere il sale nell'acqua, non si scioglie, bisogna star lì a far girare il cucchiaino per una vita. Acqua e sale, Mina e Celentano. Ha ha ha.

acqua e sale. Mina e Adriano Celentano. Mina e Celentano, acqua e sale per Flavia e Nonna Rina di San Giorgio. La cantarono insieme quasi 30 anni fa, nel 1998. E adesso, allora, ringrazio Isabella di Roma. Paolo, Isabella, Paolo ti ringrazia perché hai chiesto notizie su di lui. Ciao a tutti da Nadia e Gianni da Lomello. 331-335-6565, ma lo vedete scritto anche in sovraimpressione, no, aspetta che da quella parte qui sotto sul vostro schermo, se state seguendo la trasmissione in Radio Liscio Visione, se no, se la state ascoltando solo per radio tramite i soliti sistemi Alexa, il DAB in auto, l'app sul cellulare, YouTube, insomma tutti i vari sistemi che ci sono per ascoltare Radio Liscio nel mondo, Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio nel mondo. La Elena Cammarone con una canzone che è stata chiesta da Mauro di Savona, che è Segretamente.

Segretamente per Mauro di Sabona. Elena brava, è sempre brava anche come interpreta la canzone. Lei non mette in risalto se stessa, riesce veramente, ne parlavo proprio col Cinghia, a fare un tutt'uno nell'interpretazione. Brava, brava, brava Elena Cammarone, mi piace molto. Qui era ancora all'epoca in cui era la cantante dell'orchestra di Castellina Pasi. La terza età, i diversamente giovani, ce li canta Roberto Polisano. E poi vi leggo una roba che mi sta arrivando sulle facce di libro, su Facebook. La terza età, arriva. Quelli che vogliono sentirsi sempre giovani. E allora mi faccio la macchina da sbarbato, mi faccio, ma tengo il capello bianco.

Bella, bella, bello il testo, perché effettivamente esprime quelli che sono i pensieri che si hanno nella terza età, i desideri, no? Mi faccio la moto, poi uno ci pensa, va no dai, la moto, la barca, sì, poi come ci salgo, casco in mare, e il riferimento alle ginocchia che diventano fragili, tutte cose vere, ha fatto pace con le sue cicatrici, bella, bella, il testo bello di Roberto Polisano, La terza età. No, su Facebook c'è Giovanni da Cremona che mi chiede: ma perché con la tua esperienza non ti si vede più spesso in televisione? È perché nessuno mi chiama e io non sono, io sono il famoso

Interessa nessuno. Amen. Io sono qui a casa mia, nel mio ufficio, trasformato in studio radiofonico, con il cinghia che oggi ha caldo in casa, perché fuori ci sono sempre 14 gradi, ma lui è lì con canottiera e alla grande e il tatuaggio in bella vista, e mi piace questa vita così, circondato patriarcalmente da figli, nipoti, quelli che vengono a trovarci, o poi neanche tanto, ma che l'altra sera, quando il nipotino era qui, che ho fatto la pizzata sabato sera, che si è messo a piangere disperato: non voglio andare via dalla casa dei nonni, lasciatemi qua. E io, perché io l'ho detto subito: oh, dormi col nonno. Poi i genitori hanno detto: no, non c'è la nonna. Ecco perché il nonno è l'orco cattivo, non ho capito. Non c'è la nonna, non può dormire col nonno? Quando erano più piccoli loro, i miei figli, quante volte hanno dormito da soli con me? E non ci sono stati problemi. Adesso si fanno le turbe: no, se non ci sono il nonno e la nonna, cosa siamo? Siamo i due argini nel lettone per non far cadere piccolino. Ormai sono abbastanza grandi per dormire da soli. Va bene, siamo al terzo come si dice, vintage di oggi, per Max di Ozzano. Ce l'aveva chiesto ieri, te lo mandiamo subito, un brano del 69 scritto da Mogolle Battisti, e l'avevano scritto e l'aveva portato, l'aveva interpretato per la prima volta nel 68 Ambra Borelli, ma poi nel 69 lo interpreta lei, Patti Pravo, e straboom, diventa un successissimo. Per Max di Ozzano, che ce l'aveva chiesta ieri, Il Paradiso, Patti Pravo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: La giostra, oggi le giostre soprattutto in queste zone qui non lavoreranno molto perché sta piovendo di brutto. Ruggero Scandale.

La giostra di Ruggero Scandiuzzi, c'è. Di Elena Camarone. Qui a Savona piove di brutto, Mauro. Stavo guardando proprio il radar adesso. Sì, effettivamente su Savona in questo momento c'è il peggio della depressione. Poi sta facendo disastri nel nord della Corsica, lì veramente temporale, anche sulle Baleari. Qui invece sta arrivando pioggerellina autunnale, cioè qui è veramente l'immagine dell'autunno. Fine lieve che è quella che fa anche meglio perché entra piano piano nella terra riarsa e la imbibe d'acqua quello di cui ha bisogno, ma la depressione si sta muovendo molto lentamente. Sto guardando proprio il radar in real time, in tempo reale, e su Savona in questo momento, sì, hai ragione tu, c'è il disastro. I vinili di Casa Andenna. Allora, questa canzone è 156esima nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, nella classifica fatta dalla rivista Rolling Stone nel 2024. Si chiama Lui ed è interpretata, non farla partire ancora, dai Kingsmen. Ha una storia questa canzone, perché nacque nel 1955 interpretata da Richard Berry. Pensate che il brano è diventato nel tempo uno standard del pop e rock e ha avuto più di 1500 differenti interpretazioni, cover, tanto che una radio californiana di un'università l'ha mandata in onda nel 2013, mi pare, per 63 ore di seguito, quindi per quasi 3 giorni, senza mai ripetere la stessa incisione. Ha mandato per 63 ore di seguito lui e sempre con un interprete differente. Ma chi è che l'ha portata a successo? Perché non fu Richard Berry che la portò a successo. Quelli che la portarono al successo furono The Kingsmen. Erano degli artisti bianchi che riproducevano questa canzone che veniva considerata da neri, lui, perché era praticamente un rhythm and blues. Loro la fecero più rock e diventò un successone. E adesso ce l'ascoltiamo, perché la versione che è in classifica fra le 200 canzoni più belle di sempre è proprio quella dei The Kingsmen, lui del 1963. Con un testo incomprensibile.

impazzire le due cubiste, le tre cubiste dietro, cubiste anni 60, quindi al massimo era la minigonna. Ma uno dei fattori del successo di questa Lui che il testo era assolutamente incomprensibile, però pensavano che dietro queste parole incomprensibili si nascondesse un testo osceno e ricco di doppi sensi sessuali. Per questo motivo, nell'America bigotta degli inizi anni 60, molte radio non la mandarono in onda questa canzone, e addirittura l'FBI venne incaricata di fare uno studio su questa canzone, che gli esperti dell'FBI ci studiarono sopra per 31 mesi e si conclusero con la motivazione che non erano stati capaci di interpretare nessuna delle parole del testo. Quindi non era vero che c'era sotto tutto un discorso osceno e sessuale, era un testo incomprensibile. Ve l'ho detto, come la prisa in collo in Ensign in Ciuso di Celentano, che è un testo assolutamente incomprensibile, ma si basava tutta sul ritmo. Allora, Lui, The King's Man, 156esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, un'ideona. Ma adesso, avendo visto intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta qui alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora continuano a riprenderla e la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Ma dicevo, avendo visto le ragazze che ballavano dietro, le cubiste che ballavano dietro a Lui, seguiamo questo incitamento della Claudia Scarciafratte con Baila Maria, baila Maria, baila, baila.

0: Don, baila Maria, Ding Don, baila Maria, anch'io ce l'ho il Panama, come quello che c'era nella canzone. Questo è storico, l'ho adoperato in una puntata di Giochi senza frontiere del 1994 a Roma. Era una puntata che come argomento aveva il cinema e io dovevo, ho fatto tutta la presentazione per tutta la trasmissione come se fossi un regista e indossavo questo Panama, che è un radiconcini, attenzione, non è mica un Panama micio micio bau bau, è uno di quelli seri. E con questo Panama vi annuncio che siamo arrivati a mezzogiorno, quindi c'è la pausa ufficiale tra la prima e la seconda ora di Canzoni senza frontiere con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutti e a tutte. No, addirittura stavo dicendo, perché stavo scrivendo sulla tastiera del PC e il cinghia mi fa: guarda che fa casino la tastiera. Ho detto: ma come la tastiera fa? I tasti sono, non fanno clic clic, sono solo a tocco. Come fa a fare casino? No, ma lui è... va bene, devo chiamare una persona. L'ho provato a farlo durante le news e non risponde nessuno. Allora stavo scrivendo a mia figlia: me la chiami tu per piacere, perché è un'amica sua. Va bene, vabbè, via, manda il messaggio. Oppure non ha fatto rumore, il messaggio ha fatto clic il mouse. Sapeste come pistino il cinghia. Allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi 280esimo giorno dell'anno, 7 di ottobre 2026. Ne mancano 85 alla fine dell'anno. È la Beata Vergine Maria del Rosario, quindi oggi, se volete festeggiarla, recitate un rosario. Ma è anche San Marcello ed è la Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, un lavoro che tutti dovrebbero sperare di avere e non essere soppiantati dall'intelligenza artificiale, perché il lavoro nobilita l'uomo. Ma non solo, un lavoro deve sempre, anche poco, ma essere pagato, deve essere riconosciuto, perché fa parte della dignità della persona. Allora, siamo al primo brano della seconda ora, la bella e brava Sonia Mori, che è sempre un bel vedere, e brava, quindi anche un bel sentire, in Bambola d'amore. Come è fatta una bambola d'amore? Così, come lei, la

0: Amore, Sandy Mari per voi.
1: Grazie.
2: Viva! Allora, adesso una canzone molto bella che venne scritta all'inizio degli anni 70 da Paolo Conte, e Paolo Conte la affidò a Bruno Lauzi per l'interpretazione, poi la fece anche lui nei suoi vari album. E allora è una delle grandi collaborazioni, erano molto amici Paolo Conte e Bruno Lauzi, che era uno degli esponenti di punta della scuola genovese del cantautorato. Allora, la canzone è famosissima, l'ha cantata anche alle Olimpiadi di Parigi Paolo Conte, e c'era il pubblico che gli andava dietro. Onda su onda, bellissima. Onda su onda è la storia di questo signore sulla nave che casca in mare. Onda su onda, Bruno Lauzi per Loretta D'Abelluno, ce l'aveva chiesta lei, è del 1974, quarto vintage di oggi.

Che bella, Onda su Onda, scritta da Paolo Conte per Bruno Lauzi, brano del 1974, richiesta da Loretta da Belluno. Allora, siamo al Malum e al Malanotte. Abbiamo cominciato un'ora fa Canzoni senza frontiere con Miguelita di Maurizio Medeo, e sempre sulla falsa riga di queste canzoni spagnoleggianti, messicaneggianti.

un bel valzer musette, Notre Dame, era Paolo Bertoli. E siamo arrivati al secondo dei vinini di Casa Andenna di oggi. Occupa la 155esima posizione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. Allora, Last Night, la scorsa notte, è una canzone rara, nel senso che non è stata così diffusa come si pensa, ma i giudici e tutti i personaggi riuniti per fare questa classifica che l'ha messa al 155esimo posto ha scelto questa versione di Last Night degli The Strokes. È del 2001, quindi siamo addirittura in questo secolo, in questo millennio. Nel 2001 era questo Jaele Contatto, ecco, intanto mia figlia mi manda un contatto che le avevo chiesto. È un gruppo indie rock statunitense, The Strokes. The Strokes, aspettate se ho altre notizie. Un gruppo musicale rock alternativo indie rock statunitense formatosi a New York nel 1998. Di più non si sa. E nel 2001 lanciano questa Last Night, questa La scorsa notte. Di più non so, ascoltiamocela.

Allora, era, scusa perché stavo facendo robe col telefono, era Last Night degli The Strokes, 155esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, e adesso cerchiamo di capire perché ha scelto Franco Bagutti di andare in Colombia. Cioè, cosa c'è in Colombia che potrebbe interessare a Franco Bagutti?

ovviamente per andare in Colombia ha fatto tappa alla Peschiera prima, cioè ha fatto casa sua, Peschiera, e poi è andato in Colombia. Vado in Colombia, una bella cumbia, bisogna fare la cosa, la cumbia, bisogna viverla con questa cumbia sofferenza di Franco Bagutti. Allora, i nati e i morti di oggi, 7 di ottobre. Lapo Elkan è del 1977, quindi oggi ne fa 49. Heinrich Himmler, il boia nazista, anzi il boia delle SS, perché era nato nel 1900. Neffa, cantautore italiano, è del 1967. E poi oggi compie 74 anni, perché è del segno della bilancia, è nato il 7 di ottobre del 1952, lui, Vladimir Putin. Quella oggi festeggia, si farà regalare un drone d'oro. Ormai sono quelli i regali. I morti, sono più i morti dei nati oggi. Pierangelo Bertoli è morto nel 2002 dopo una vita passata di sofferenza, ma di soddisfazioni. Di sofferenza perché fu obbligato sempre sulla sedia a rotelle. E la musica in questo 7 ottobre ha sofferto parecchio, perché nel 1992 è morto anche Augusto Daolio, che era il frontman, l'animatore dei Nomadi, aveva cominciato da bambino a suonare e a cantare con i Nomadi. Natalia Ginzburg, 1991, scrittrice, politica, donna impegnata della cultura e della politica italiana. Mario Lanza, grande tenore, che aveva avuto un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti d'America, è morto nel 1959. E poi il grande Edgar Allan Poe morì distrutto dall'alcol, nonostante tutte le cose belle che aveva scritto, nel 1849, il 7 di ottobre. Quinto vintage di oggi. Una canzone interpretata da Gianni Morandi, scritta da Enrico Ruggeri, nel 1985, Canta ancora per me. La fai partire?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

un giovane della Berlino Est, decide di proteggere la madre, fervente comunista, da un trauma potenzialmente letale. Svegliatasi da un coma durato 8 mesi, non sa che la Germania Est è crollata e il muro è caduto. Per evitarle uno shock, Alex ricostruisce in casa un finto mondo socialista con mobili anni 80, vecchie trasmissioni TV e prodotti in disuso. Il film alterna commedia e malinconia, mostrando con ironia quanto Alex, nel tentativo di preservare la madre, finisca per replicare i meccanismi oppressivi del vecchio regime, quindi propaganda, controllo, manipolazione emotiva. L'apice di questa finzione arriva il 2 di ottobre 1990, quando, per evitare che la madre scopra della riunificazione prevista per il giorno dopo tra Germania Est e Germania Ovest, organizza una finta celebrazione del giorno della Repubblica della DDR, che ricorre invece il 7 di ottobre, per cui è tutto incentrato su questa finta festa della Repubblica sul 7 di ottobre. Questo 7 di ottobre è la data che impera nel film, ed è per questo che il film Goodbye Lenin è associato alla data di oggi, 7 di ottobre. Era tutto per il cine calendario. Adesso abbiamo un bel maccheroni mambo per la soddisfazione del nostro cinghia, perché la videoclip l'ha fatta tutta lui su idea mia.

0: Maccheroni Mambo.
1: Era Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Siamo sul rush finale della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi e quindi ci godiamo il sesto vintage, che ha tutta una storia. Si intitola Don Raffaè. Don Raffaè è un brano musicale di Fabrizio De André che pare fosse dedicato al grande personaggio di Raffaele Cutolo. Lo stesso Cutolo, che era in carcere, pensò che la canzone fosse ispirata alla sua persona e scrisse a De André, lo ringraziò dicendogli, complimentandosi con lui, dichiarandosi meravigliato del fatto che De André fosse riuscito a cogliere aspetti della sua personalità e della sua vita carceraria senza avere mai avuto informazioni su di lui. De André rispose a Cutolo solo per ringraziarlo. Cutolo gli riscrisse e a quel punto di De André non rispose più, anche perché non è vero, lui ha sempre negato di essersi riferito a Don Raffaele Cutolo, ma come aveva detto Mario Ruzzato Fecis sul Corriere della Sera. Ma invece l'altro autore dichiarò che sì, avrebbe potuto essere anche Cutolo, mentre De André disse che aveva tratto ispirazione da opere letterarie, per esempio Il sindaco del rione Sanità di Edoardo De Filippo, e non da Raffaele Cutolo. Insomma, la cosa resterà nel mistero, ma dà sempre più fascino a questa canzone. Don Raffaè del 1990, Fabrizio De André, che fa anche rima. Don Raffaè, Fabrizio De André. Non battere sul tavolo con le dita, se no

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gratitudine.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Don Raffaè era Fabrizio De André. Accade oggi un 7 di ottobre. Nel 1571 la vittoria dell'esercito cristiano in una battaglia navale contro gli ottomani, mamma di turchi, praticamente la battaglia di Lepanto, che fu quella che determinò la fine praticamente del dominio dei mari, degli arabeggianti, dei turcomanni, dei saraceni. Da quel momento lì finì la loro, non dico supremazia, ma la loro presenza nel Mediterraneo, grazie alla battaglia di Lepanto. 1826 viene aperta il 7 di ottobre la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America a Quincy, nel Massachusetts. Nel 1913 Henry Ford, il 7 di ottobre, introduce la catena di montaggio, che poi verrà presa e imitata e istituita da tutte le fabbriche di automobili. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Due Cavalli, la Deux Chevaux, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Io ne ho avuta una. Ce l'ha ancora mia cugina qui vicino a me in campagna, in quel di un paesino che si chiama Ponzano. Ce l'ha ancora lì, gli ho chiesto se me la ridava, l'avrei fatta volentierissimo restaurare. No, non me la dà, se la tiene lei. Non la adopera, ma se la tiene lei. Mannaggia. Sempre nel 1948 c'è stata l'invenzione del codice a barre. Poi 1950 la guerra in Corea, le forze statunitensi alleate invadono la Corea del Nord attraversando il 38esimo parallelo nord. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, che è stato uno dei più longevi, l'hanno fatto fino a pochi anni fa. Ed infine nel 2023 Hamas, il 7 di ottobre, compie una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano, uccidendo circa 1200 civili e militari israeliani. Da lì scoppia una guerra che sta andando avanti ancora adesso, 3 anni dopo, con quello che sta succedendo a Gaza e che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ma noi intanto siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Quindi l'appuntamento per domani, giovedì, che qui è anche giorno di mercato. Grazie Cinghia per l'aiuto oggi. Ma siamo saliti a 15 gradi. Che caldo. Da Ettore Andenna, Canzoni senza frontiere termina qui. Baci, abbracci, languide carezze e soprattutto la sigla. Ciao!
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.